0: Ghibli, sì, costa la cavo. Mamma ha detto che costasse un cile, ma fucile.
1: Io.